Good evening and welcome to FM 99.3's Italian music show, Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7. In vostra compagnia, Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1986 con Rita Pavone e tutte canzoni di Sanremo di un particolare anno, come facciamo ogni quarta domenica del mese. Stasera il Festival della Canzone Italiana di 8 anni fa, 2018. La jukebox inizia con Red Kanzian. Buon ascolto.

Nina Zilli, vero nome Maria Chiara Fraschetta, senza appartenere, canzone 17ª classificata a Sanremo 2018. Abbiamo iniziato con Red Canzian, il bassista dei Pooh, Ognuno ha il suo racconto, canzone scritta da Red e da Mickey Porro, il suo amico cantautore, canzone 15ª classificata a Sanremo 2018. La musica continua con Max Gazzè.

La vostra Jukebox italiana, queste musiche giovane con tutte canzoni di Sanremo 2018. Altre due canzoni, la prima di Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzumunno, canzone settima classificata. Ed adesso Luca Barbarossa, canzone sesta classificata a Sanremo 2018, Passame il sale.

0: E io sono sempre Ivan Cattaneo dalla trasmissione Musica Giovane per tutti voi. Ciao a tutti dall'Italia.
1: E naturalmente voglio ricordare che chi sta parlando al microfono è Fiordaliso.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: Dici che torneremo a guardare il cielo.
1: Antonio Diodato con Roy Paci, la canzone ottava classificata a Sanremo 2018, adesso. E prima lo Stato Sociale, secondi a Sanremo 2018, con Una vita in vacanza. Ascoltiamo Annalisa. Un giorno.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: Ron, Rosalino Cellammare con la sua canzone quarta classificata a Sanremo 2018, Almeno Pensami, scritta da Lucio Dalla. E prima Annalisa Scarrone, Il mondo prima di te, canzone terza classificata a Sanremo 2018. Ascoltiamo Roby Facchinetti insieme a Riccardo Fogli.

0: Musica Giovane.
1: Da oltre 40 anni, Musica Giovane racconta la storia della canzone italiana. Musicagiovane.com.au, la vostra jukebox italiana.

0: Frida, mai mai mai, The Colors, canzone non classificata a Sanremo 2018 e prima Robbie Facchinetti insieme a Riccardo Fogli, Il segreto del tempo, brano classificato al 18° posto. Ecco un bel trio, Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico.
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta.

0: Arrivedorci, canzone classificata al 20° posto a Sanremo 2018 di Elio e le Storie Tese. E prima Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, canzone 5ª classificata, Imparare ad amarsi. Ecco Giovanni Caccamo.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Musica giovane, Italian Jukebox.
2: Gennaio 1986. Rita Pavone, la prima donna degli anni 60, è a Sydney per una serie di concerti. Ospite di Musica Giovane, Rita parla con la nostra Graziella.
3: Rita, il tuo è stato un passato, diciamo, abbastanza pieno. Poi hai fatto tantissime cose. Puoi dirci magari le cose più belle o i punti più importanti della tua carriera?
4: Beh, io ho iniziato che avevo neanche 16 anni. Pertanto, molta gente crede che io non abbia 50-60 perché ho iniziato molto presto. Invece mi spiace deluderli, sono una giovane donna di 40 anni. Ho iniziato molto presto e come cantante ho venduto un sacco di dischi in Italia, ma ho subito capito che era importante per me, direi quasi necessario, uscire dai fuori dai limbi italiani, cioè mi interessava moltissimo la musica internazionale. E allora abbiamo così lavorato su questo progetto e si sono aperte per me le porte degli Stati Uniti, perché ho fatto appunto 6 volte alle Sullivan Show, ho fatto in Inghilterra, ho fatto la Francia, ho lavorato nei più bei locali del mondo, dall'Olimpiade di Parigi alla Carnegie Hall di New York, al Talk the Town di Londra. E, ho fatto poi un programma televisivo che è stato importantissimo per me, che è stato Gian Burrasca, la parte di un ragazzino, e ho scoperto che avevo delle possibilità anche come attrice. Dopo ho fatto dei film con grandi registi, con attori celebri come Giancarlo Giannini o registi Terence Hill, oppure come registe come Lina Wertmüller, che ha avuto un gran successo negli Stati Uniti con Pasqualino Sette Bellezze. Poi ho fatto anche teatro. E in tutto questo via vai di cose tra Germania, Francia, mi ha permesso di poter vendere 23 milioni di dischi, perché per una cantante italiana sono tantissimi.
5: Sono tantissimi.
3: Forse
5: sì.
3: Sei una delle...
4: Sono ancora la ricordatore italiana.
3: Ah, ecco, sì, proprio la...
4: E ho ricevuto questo riconoscimento durante una bellissima festa fatta allo Sporting Club di Monte Carlo davanti alla principessa Grace di Monaco.
3: Bellissima.
4: È stata una bellissima serata. E niente, io ho avuto veramente un'attività molto piena, perché ho iniziato molto giovane. E niente,
3: ora stai andando appunto a gonfie vele.
4: Lavoro sempre, faccio dei bellissimi viaggi, lavoro prevalentemente all'estero d'inverno, Stati Uniti, Sud America, Spagna, Germania. E poi d'estate mi concentro sul lavoro mio come dischi.

Noemi, vero nome Veronica Scoppelliti, non smettere mai di cercarmi. Canzone 14ª classificata a Sanremo 2018. E prima Giovanni Caccomo con la sua canzone 10ª classificata Eterno. E concludiamo con la canzone vincente a Sanremo 2018, Non mi avete fatto niente, di Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

0: Musica giovane.
1: Thanks for tuning in this evening. That concludes another hour of the Italian music show, Musica Giovane. I'll be back, as always, next Sunday evening from 7 here on FM 99.3. Visit our website to re-listen to this or other episodes of the program, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Questo è il nostro indirizzo web per riascoltare tutte le puntate del programma ed anche per ascoltare quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Grazie per l'ascolto, a risentirci fra una settimana dalle 7, qui su FM 99.3. Da Nicola Lavremicocca, buona settimana a tutti. Ciao!
2: Keeping you in touch with the community, helping the charities in your neighbourhood, and for the music you don't hear anywhere else.
3: FM 99.3